dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo

0: sbaglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio è stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

Ultime notizie. Buon venerdì e ben ritrovati dalla redazione. In apertura lo scontro istituzionale sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il presidente della Repubblica Mattarella ha richiamato al Quirinale il ministro della giustizia Nordio per aver attivato le procedure in merito ad un'eventuale richiesta di grazia. Dal Colle è stato ribadito al guardasigilli che la concessione del provvedimento è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato e che si tratta di una questione di metodo e non di merito, definendo prematuro ogni discorso sul caso. Intanto il centrodestra fa quadrato attorno a Roggero. I parlamentari hanno avviato una raccolta firme per chiedere la grazia, sostenuti dai ministri Salvini e Crosetto, che definiscono ingiusto il carcere per il 72enne e rilanciano sul tema della legittima difesa. Medio Oriente, nuova e pericolosa escalation tra Stati Uniti e Iran. Nonostante la liberazione di un ostaggio americano di origine iraniana, i raid statunitensi contro le località sulla costa di Hormuz, che ancora proseguono, e la risposta di Teheran in Giordania hanno fatto saltare la tregua. Ora lo scontro rischia di travolgere il commercio globale. L'Iran ha ordinato ai ribelli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso e del canale di Suez in caso di attacchi statunitensi alle proprie infrastrutture energetiche. I ribelli yemeniti minacciano di colpire i siti petroliferi della vicina Arabia Saudita. Intanto, nel discorso alla nazione di questa notte, Donald Trump ha accusato la Cina di intromissione nelle presidenziali del 2020 con il furto di dati di milioni di americani e la manomissione di voti elettronici e postali. Il tycoon addebita direttamente a Pechino la regia della sconfitta con Biden e all'FBI di aver coperto voti illegali per il rivale democratico. La politica, via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La riforma che prevede l'indicazione del candidato premier e un premio di maggioranza per chi supera il 42% è passata con 217 voti a favore, ricompattando la maggioranza dopo lo strappo sulle preferenze. Clima infuocato a Montecitorio con le opposizioni unite che hanno protestato esponendo cartelli e gridando alla legge truffa. Ora il testo passa al Senato, dove restano però da sciogliere i nodi politici interni alla coalizione sull'eventuale reinserimento delle preferenze e sul ruolo dei parlamentari vannacciani di Futuro Nazionale. La strage del ponte Morandi. Il tribunale di Genova ha emesso 32 condanne in primo grado per un totale di quasi 200 anni di carcere. La pena più alta, 12 anni di reclusione, è stata inflitta all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. I difensori di Castellucci annunciano ricorso in appello, professando l'innocenza del manager detenuto per incidente di Monteforte Irpino. Soddisfatto il comitato dei familiari delle 43 vittime, crolla la cortina di fumo sull'accertamento della verità. E infine è ancora caldo record in Italia. A giugno i decessi sono aumentati del 3% tra gli over 65 con Torino maglia nera per i giorni di allerta. L'ondata di calore non allenta la presa. Le città da bollino rosso oggi salgono a 16 e domani saranno 19, interessando gran parte della penisola da nord a sud. Una tregua è attesa dal pomeriggio a partire dalle regioni settentrionali, grazie all'arrivo di aria più fresca che a partire da lunedì dovrebbe estendersi anche al resto della penisola. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Ma voi ci pensate che è venerdì 17 e chi sta ascoltando adesso Radio Kiss Kiss Italia dice no vabbè, allora veramente è il giorno della disgrazia, è il giorno della sfortuna. Ida Di Martino non c'è, non ci sarà per qualche giorno, anche lei riposa, cioè si riposa il Signore Dio, non si può riposare Ida Di Martino, e per i prossimi giorni ci sono io. Chi sono? Roby Musella. Non sono da solo, la certezza di questi giorni sarà Angelo Zella lì alla parte tecnica, in regia. Tra le nostre certezze musicali su Radio Kiss Kiss Italia c'è Pino Daniele, bambina.

Una delle cose che ho sempre amato di bambina, di Pino Daniele, è lo xilofono alla fine. Teniamolo alto, Angelo, perché mi piace questa cosa. Fa molta estate.

brasiliana, avete presente, no? Era Pino Daniele con Bambina su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, 7:05 di questo 17 luglio 2026. Quanto vi sentite fortunati? Ecco, quante volte avete già toccato ferro in giro per casa, in giro? Magari chi è in auto mi immagino che sta toccando il ferro dei freni oppure addirittura le ruote. O si sta, insomma, si sta, diciamo, toccando un po' ovunque, mettiamola così, che poi lo facciamo tutti, uomini e donne. Anzi, di questo poi ne parleremo, dei metodi per portare un po' di fortuna in giorni del genere. Pensate che c'è gente che non esce di casa se non dopo 3 ore. Cioè, tipo, facciamo andare la giornata prima, quando è tutto a posto forse usciamo. Dicevo, io sono Roby Musella, per le prossime ore ci sarò io a farvi compagnia. Voi potete subito salutarmi, dirmi dove siete, magari mandarmi la foto o un buongiorno semplice, sempre lì 347 49 00 29, così ci conosciamo, facciamo amicizia, chi già mi conosce, insomma, può salutarmi come un vecchio amico. Vabbè, vediamo, dai. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Olè.

all'interno di Aspettando il treno delle 8. Io sono Roby Musella, andiamo con la nostra rassegna stampa. Corriere della Sera apre con la sentenza del processo per il ponte Morandi. 32 condanne, 12 anni a Castellucci, con la foto della madre di una delle vittime al momento della lettura del dispositivo. A centropagina invece si legge: Mattarella, richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Invece di spalla arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti richiamando alla riforma della nuova legge elettorale che è passata ieri alla Camera. Invece più dura è la Repubblica, titola: Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, lezione di costituzione al guardiasigilli che pare abbia agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. Legge elettorale, continua la Repubblica, primo sì che annulla i voti. Adesso andiamo ai giornali locali. Il Corriere del Mezzogiorno: lauree Ateneo finti, 39 indagati, in tanti rischiano di perdere il lavoro, richiamando allo scandalo dell'Ateneo finto. Rette da 1500 euro l'anno per ottenere il diploma, tra le vittime anche Pippo Franco Ignaro, testimonial. Il Mattino invece richiama di nuovo la grazia a Mattarella e fa anche un articolo riguardo alle lauree e l'Ateneo, sempre lì 39 indagati, cosa è successo. Il Sannio invece: trasporti, via libera ad Air. Ieri è stato siglato l'accordo anche con i sindacati, salvi 85 posti di lavoro. Ci spostiamo in Puglia, la Gazzetta del Mezzogiorno titola: il nodo preferenze, con il richiamo alla legge elettorale, sì della Camera alla nuova legge. A centropagina invece: decolla la ZES, da Banca Intesa altri 60 miliardi. Andiamo sui quotidiani sportivi, che pure ne hanno tante da dire. Gazzetta dello Sport inizia con la Juve Celik, con il riferimento all'acquisto del turco. Invece centropagina: Yamal e Messi, il bagnetto e la coppa, la finale del destino, con la foto che sta girando anche in rete con Messi che fa il bagno al piccolissimo Yamal. Corriere dello Sport: Celik vola da Ildiz, turco Juve, Massara ha soffiato il difensore a Gasperini. Centropagina invece si parla di Inter. Inter Spence, altra lotta. Il Tottenham chiede 35 milioni per il terzino destro. Chiudiamo con il Tutto Sport: con le donne dello sport, una rivoluzione culturale. Poi centropagina: Blitz Juve, preso Celik. Ed è tutto per la nostra rassegna stampa. Tra pochissimo anche gli amici di 3B Meteo, prima Cesare Cremonini con la sua Maggese.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì con caldo intenso sulle isole maggiori. In Sardegna si raggiungeranno punte di 43 gradi, qualche grado in meno sulla Sicilia, ma sempre oltre 40 gradi. Anche al sud peninsulare si toccheranno i 40 gradi, soprattutto tra Puglia e Basilicata, mentre per i restanti

0: Vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi

0: 100%. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
0: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

Gramaro, un passo indietro su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Io sono Roby Musella, facciamo un po' di saluti, faccio un po' di saluti a chi già ha scritto al 347 49 00 29 con tanto di foto. Michele che pubblica, cioè, ci manda le sue foto in auto, però tutto fermo, tutto senza traffico, mi fa piacere, si vede che siamo nel periodo un po' più estivo. Buongiorno, un abbraccio e saluti da Anna, Peppe e tutta la famiglia di Radio Kiss Kiss Italia, ma buongiorno a voi ragazzi. Fatemi sapere intanto in questa mattinata, ecco, è uno degli ultimi weekend del mese di luglio, c'è qualcuno che è già in ferie? Oppure c'è qualcuno che ne so che in questo momento sta ascoltando Radio Kiss Kiss Italia da uno stabilimento balneare, sapete, magari la filodiffusione? Ecco, se me lo fate sapere, se mi mandate un po' di informazioni, così ci scambiamo vari saluti. Tra l'altro, ecco, in questo venerdì 17 devo dire che l'unica vera disgrazia, e questo è il vero argomento della mattinata, è questo caldo terribile. Io chiedo per favore a chiunque si occupi di previsioni del tempo di non dire più non vi preoccupate che tra poco scende la temperatura, non vi, no ma domani saranno più bassi, perché mi state dando delle false speranze. Allora io sento che ne so, da domani scenderanno di 2-3 gradi, 5 gradi, poi non scendono e io ci rimango male, oltre a rimanere sudato, perché poi il fastidio è proprio quello, no Angelo Zella, lì alla parte tecnica c'è proprio il discorso del l'umidità, caldo percepito grazie all'umidità il 99%, cioè basta, voglio andare in acqua che qua la testa gira, ma non lo dico io, lo dice Fred De Palma insieme ad Anitta ed

0: De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1975, al cinema arriva il capolavoro di Milos Forman con Jack Nicholson, Qualcuno volò sul nido del cuculo, che dominò agli Oscar. Nello stesso anno dominano la classifica italiana i Mattia Bazar con Per un'ora d'amore.

0: regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: quasi una canzone da dedicare a qualcuno, no? Meravigliosa creatura Gianna Nannini. Meravigliosi siete voi che al 347-49-00029 state inviando un po' di vocali, saluti, baci, abbracci, tipo questi qui.
1: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Ma che allegria.
1: Luce. Io sto andando al lavoro, mi aspetta un turno di 24 ore, sono un'infermiera e lavoro in una struttura privata con i nostri angioletti protetti, un po' più sensibili. Saluto da Casetta, un abbraccio.
2: Ma se ieri faceva caldo, non era niente rispetto ad oggi, c'è un'umidità proprio che ci avvolge. Vabbè. Buona giornata e buon venerdì 17. A me porta bene.
0: Vabbè, anche a noi porta bene. Posso salutare gli amici della palestra con cui ieri siamo andati a mangiare dopo un anno, pensate, di allenamenti al mattino tutti insieme. Abbiamo deciso di fare la classica cena di saluto di fine anno e ci siamo scofanati, posso dirlo in maniera proprio pubblica e sincera, non so quanti chili di carne, insomma, affumicata, di vario tipo. Siamo tornati a casa con quel leggero languore. Devo essere onesto. Vabbè, c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

Laura Pausini, ma mi dite chi è che deve cantare? Cioè, tra tante che poteva fare questa cover, lei, devo dire, è una di quelle che poteva permetterselo a prescindere, diciamo, tipo karaoke, questa cosa. Siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo aspettando la partenza del treno delle 8, ma manca pochissimo, è giusto qualche minuto. Mi metto il berretto del capostazione, Angelo Zella, si parte! E noi partiamo però col ritmo un po' reggae dei Bundabash insieme a Loredana Bertè, una stupida scusa dopo le news.

0: Ultime notizie.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Il discorso alla nazione di Donald Trump con le accuse alla Cina di manipolazione elettorale già alle presidenziali del 2020 vinte da Biden. Secondo il capo della Casa Bianca, le prove sarebbero state insabbiate, diversi documenti di intelligence dimostrerebbero forti criticità del sistema elettorale americano che avrebbero consentito a Pechino di acquisire in modo illecito oltre 200 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi. Da qui l'appello al Congresso e in particolare al Senato per sbloccare l'approvazione del Save America Act. La proposta di legge punta ad introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente il ricorso al voto postale. Secondo Trump, chiunque si opponga a questo provvedimento vuole solo imbrogliare alle prossime consultazioni di novembre. Veniamo in Italia, dove monta la polemica politica per lo scontro istituzionale sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio per ribadire che la concessione del provvedimento è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato e che si tratta di una questione di metodo e non di merito, definendo prematuro ogni discorso sul caso. Intanto il centrodestra fa quadrato attorno a Roggero, i parlamentari hanno avviato una raccolta firme per chiedere la grazia, sostenuti dai ministri Salvini e Crosetto, che definiscono ingiusto il carcere per il 72enne e rilanciano sul tema della legittima difesa. Ed è polemica anche sulla riforma della legge elettorale che passa al Senato dopo l'approvazione di Montecitorio. Per Fratelli d'Italia è un passo importante per la governabilità e la stabilità del Paese. Promettono battaglia le opposizioni. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, parla di legge truffa. La maggioranza non c'è più, accusa dal PD Elly Schlein. La cronaca: un uomo di 60 anni è stato ucciso ieri sera a Collegno, alle porte di Torino, al culmine di una lite. La vittima è stata colpita a coltellate dopo un diverbio con un automobilista per questione di intralcio alla viabilità. L'assassino è fuggito subito dopo. La terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubi fragili. Il picco del caldo si raggiungerà domani, quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Oggi sono 16, ma da lunedì il caldo estremo dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. È stato presentato il rapporto nazionale 2026 Invalsi, relativo alle rilevazioni sugli apprendimenti condotte nei mesi di marzo-maggio 2026 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le prove hanno coinvolto circa 11.400 scuole per un totale di oltre 800.000 alunni della scuola primaria, circa 520.000 della scuola secondaria di primo grado e oltre 1 milione di studenti della scuola secondaria di secondo grado. Dal rapporto emerge che quasi il 40% di bambini elementari non ha conoscenze di base in matematica e stenta in italiano. Con questo per il momento abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8.
1: Signori e signori, l'equipaggio desidera attirare la vostra attenzione per salutarvi ed illustrarvi le norme di sicurezza su questo treno. Io sono Roby Musella e sono il vostro capostazione, il vostro comandante, mentre c'è lì alla parte tecnica e a dare proprio manforte al motore di questo treno Angelo Zella. Lì, ecco, è arrivato e partiamo in maniera ufficiale. Le cinture di sicurezza sono allacciate in caso di decompressione. No, quello è l'aereo, attenzione, non si decomprime nel treno. Dai che c'è Luciano Ligabue, le donne lo sanno.
0: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Gaia con Bossa Nostra, e quando dice quella favola la favela mi porta talmente nel mood brasiliano che sembra, cioè io sento ancora la Bossa Nova sotto, cioè proprio come ba- no, ma vera, no, Angelo Zella, mi hai trasportato, questo treno è diventato brasiliano, il treno delle oggi è diventato, oh, io sono Roby Musella, come va, tutto bene? Allora, salutando ancora gli amici della palestra che hanno mandato un vocale al 347 49 00 29, in cui mi hanno informato che sono in palestra ad allenarsi. Sapete, io sono andato a mangiare con loro ieri, pensavo che nessuno si allenasse, invece non è andata così, eh? E al ritmo del brasileiro Bossa Nova, anzi Bossa Nostra, arriviamo all'argomento della seconda ora, l'eptacaidecafobia, che non è una parolaccia né una parola brasiliana, attenzione, è la paura del 17, in particolare del venerdì 17. Ci sono tanti modi per cercare di sopravvivere a questi giorni, no? Questa giornata che realmente ci porta un po', o pensiamo ci porti sfiga, e ci sono tante cose da fare. Tra le cose più simpatiche che vi consiglio è quella del gatto nero, lo sapete, no? Incontrate un gatto nero, in genere si cambia strada, no, avvicinategli, dategli un biscottino del cibo, vedrete che la reazione del gatto nero vi cambia la giornata e vi porta anche bene. Ma allora 347 49 00 29, mi date i vostri metodi per sopravvivere al venerdì 17? Vediamo cosa vi siete inventati per portare un po' di fortuna in questa giornata particolare. Alessandra Amoroso intanto si mette male.
1: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire.

Alessandra Moroso con Si mette male, che ci sta bene nel venerdì 17. Ma quali sono i vostri metodi per superare questa giornata che dovrebbe portare sfiga? Ditemelo al 347 49 00029. Lo sai.

Quindi sono belle le ragazze, mi confermano Clara e San Giovanni che sono belle le ragazze, che è il loro singolo di quest'estate. Io sono Roby Musella, non sono una ragazza ma sono bello lo stesso. Questo è il metodo migliore per superare il venerdì 17, perché questo è l'argomento della seconda ora qui, anzi della prima ora del nostro viaggio all'interno del treno delle 8. Perché? Perché stiamo cercando di capire come statisticamente

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana all'interno del treno delle 8. Si parla però di auto, si parla di questa ricerca che ha dimostrato che la cultura dell'auto negli americani è un po' distratta, perché c'è questa ricerca che dice che gli americani ignorano la spia di controllo del motore per una media di 4 mesi. Avete presente quando noi siamo tranquillamente liberi da qualsiasi problema o preoccupazione economica? Quando abbiamo, che ne so, la 13esima, la 14esima, i soldi in più, arriva quella spia gialla in genere che ci mette in allarme. Gli americani la ignorano per 4 mesi. Gli italiani, sono andato a vedere, un po' meno, perché siamo di quelli un po' più attenti. Dopo un mese e mezzo circa, ogni italiano, appena appare quella spia, dice: aspetta, ma fammi controllare. Adesso non ce li ho i soldi per fare un controllo, però al primo giro di stipendio, insomma, appena posso risparmiare qualcosina, un controllino lo andiamo a fare. È cosa buona e giusta, perché effettivamente poi sì, è stato dimostrato che non controllare quella spia porta più danni. Magari un controllo ci costa 200-300 euro per sistemare un eventuale difetto, non sistemarlo ci fa rompere il motore e lì soddolo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
7: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
8: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Italia. Kiss Italia celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Italia.
10: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
11: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno nuovo sta per finire e qualcosa cambierà.

0: posti vuoti, quelli cantati dai Coma Cose.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Se siete nati nel 1984 siete del cenno, del segno cinese del topo di legno. Di legno non l'ho capito bene, ma topo sicuramente. Siete di quelli intelligenti, ingegnosi, socievoli e pratici. Quindi la canzone degli stadio allo stadio sarà esattamente così.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

io sono confuso, sappiatelo. Sì, sì, sì. Hai ragione, Tiziano. Senza te. Molto blues questo finale. Sere nere, Tiziano Ferro all'interno del treno delle 8 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Poi questa canzone mi ha sempre confuso sul finale. Più tu mi vorrai, meno mi vedrai, meno mi vedrai e più sarò con te, così tu più mi vorrai. Cioè, una cosa un po' confusa di ghosting. Vabbè, comunque, attenzione, perché abbiamo aperto il nostro viaggio qui all'interno del treno delle 8 con il caldo, giustamente, e però ci siamo dimenticati, o almeno questa analisi l'ho tenuta per la fine, che il caldo dà molti problemi anche in termini di cibo, perché pare che le temperature del mare così alte, quasi intorno ai 30 gradi in taluni punti, stia mettendo in difficoltà anche la coltura di molluschi, cozze, vongole, e quindi piatti come lo spaghetto a vongole. Cioè, rischiamo di avere poche vongole per fare insomma lo spaghetto o le cozze, l'impepata di cozze che ho già citato prima, ma non solo, perché la mancanza alle alte temperature danno anche un problema al plankton. C'è meno plankton, ci sono meno piccoli pesci, e quindi il pesce azzurro va in difficoltà. Signori, cioè, mi volete togliere anche un po' di pesce in estate, di quello da mangiare a tavola bello fresco? Non andiamo bene, non andiamo bene. Emma Ercomi, vacci piano.

delle 8 continua con me, Roby Musella e Irene Grandi in vacanza da una vita, e anche con Domenico dalla Puglia, esattamente da Trani, che parlando di cozze ci ha mandato le foto delle sue cozze al 347 49 00 29, le cozze, le famose cozze pelose, con tanto anche di datteri di mare.

Lorenzo Lupo, indovinate che canta? Niente, che chiude l'appuntamento, il viaggio di questo treno delle auto speciale che continuerà nei prossimi giorni con me, Roby Musella, grazie a Angelo Zella che si è occupato della parte tecnica. Con me l'appuntamento è domani dalle 10 alle 13 al bar della radio in diretta esterna. Io vi auguro di passare un ottimo venerdì 17, vi lascio con Gianluca Grignani. Ciao!

Eccoci amici, siamo noi con quelli di Made in Italy anche per questa giornata, di venerdì, di grandi spostamenti, già si vedono le auto in giro e che vanno e che vengono e che vanno e che vengono. Signori, benvenuti, Angelo Zella in regia vi sta salutando anche lui qua. Lui di andare in ferie, ma non ne parla neppure, vuole stare qui tutta l'estate insieme a noi. Io sono Pino Belmonte, insieme fino all'ora di pranzo con Made in Italy. Iniziamo subito con Anna Occhio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore, prima Anna Oxa con Senza Pietà. C'è subito una tiratina di orecchie per noi di Made in Italy, perché la mia amica Carmela mi ha scritto: ieri non mi hai fatto gli auguri per l'onomastico. E infatti io sono una frano in queste cose, non ricordo mai le ricorrenze, ma possiamo rimediare adesso. Facciamo gli auguri a Carmela e a tutti coloro che hanno festeggiato ieri l'onomastico della Madonna del Carmelo, si dice così. A proposito, visto che io sono una frana, oggi che santo è? Ditemelo, il santo del giorno, 347 49 00 29. Intanto scopriamo un po' questi dati invalsi. Sono stati pubblicati e resi noti i dati invalsi dei nostri ragazzi e ci mettono davanti a un fatto compiuto. Signori, siamo scarsi in matematica, o meglio, i bambini italiani, ne sto parlando veramente dei bambini, quelli delle elementari, quasi nel 40% dei casi non riescono ad avere dei buoni risultati in matematica. Ora mi viene da fare una riflessione: sono i bambini scarsi, nel senso che non sanno, perché la matematica o la tieni dentro o niente, non esce in sostanza, oppure sono gli insegnanti che, faccio la mia di riflessione, ditemi la vostra. Però secondo i dati invalsi cresce il numero dei ragazzi che migliora in italiano, anche se solo nelle scuole superiori, nelle medie, beh, così e cos'ha. Bene con le lingue straniere, anzi benissimo, amano sempre di più le lingue straniere questi nostri ragazzi, e questi sono i dati di base delle prove invalsi che ci mettono davanti a questo fatto compiuto. In matematica soprattutto i bambini, niente, non riescono a raggiungere la sufficienza. Cosa ne pensate? Arrivano anche i

nostro amico Francesco ci saluta, il 347-490-0029. I bambini italiani alle elementari non hanno conoscenze di base della matematica, sono i dati del rapporto Invalsi, ma io mi ricordo che ai tempi c'erano le tabelline. Voi come eravate messi con la matematica? Io per esempio, faccio il mio esempio, io ero scarso nella tabellina del 7 e del 9, andavo proprio fuori fase. 347-49-00029, anche la vostra esperienza sulla matematica o sulla materia.

che è rap con Sei la più bella del mondo. La matematica, l'italiano, la storia. Qual era la materia che odiavate di più alle scuole elementari, media? Quando si andava a scuola, in sostanza. Un po' dei vostri WhatsApp arrivati al 347-49-00029 con Roberto che dice: ero innamorato perso della professoressa di scienze e geografia alle scuole, alle medie, e studiavo come un matto. Ebbene, però i risultati poi fammi capire se sono arrivati anche nelle altre materie. Buongiorno a te, cara amica. Chi è che scrive al 347-49-00029? Antonella che dice: quando andavo a scuole elementari e poi alle medie tutto andava bene, poi al liceo, terzo anno, sono stata rimandata a settembre in matematica con un bel 5. Poi ancora, vediamo un po' dei vostri WhatsApp. La matematica sono tutte belle le materie, peccato che te ne accorgi quando è troppo tardi, quando sei grande, in sostanza. Però anche da ragazzo puoi apprezzare le materie se l'insegnante te le fa amare. La nostra amica Sistilia che scrive su questo argomento, poi dice, aggiunge: oggi è Sant'Alessia, visto che io sono una frana nel santo del giorno. 347 49 00 29, le materie che avete odiato di più alle scuole.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli.

0: figli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio è stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 18 18. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto tempo che è passato è tempo perso, si può rimanere, non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, che questo tempo che è passato è tempo per si può rimanere, non è

0: Mariposa, Fiorella Mannoia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nell'anno 1986, l'anno del primo collegamento internet qui in Italia. Il primo ping, era il termine tecnico, fu parte dal Centro Nazionale Universitario di Pisa, quindi l'Italia diventerà la quarta nazione collegata di internet. Di quell'anno ascoltiamo Lucio Dalla.
2: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Made in Italy di questa giornata. Ma lo sapete che sta diventando un fenomeno social, forse anche pericoloso, ma fino a un certo punto, quello delle caramelle a forma di cubo che vengono pubblicizzate attraverso due social in particolare, TikTok e Instagram. Anche qui in Italia stanno prendendo piede queste caramelline a forma di cubo che promettono, signori, delle notti da favola. Addirittura, secondo il produttore di queste caramelle, devono essere consumate una sola deve essere consumata almeno 30 minuti prima di un incontro romantico o galante, e promette notti magiche, come cantava qualcuno durante i mondiali ma molto tempo fa. In realtà si tratta di caramelle gommose, semplici caramelle gommose al gusto di pesca, ricoperte con peperoncino e zucchero. A parte, dicono gli esperti, il peperoncino che dà quella sensazione di calore, di pizzicore al palato, non c'è più niente. Beh, poi dipende se uno crede o non crede nella forza del peperoncino in determinate situazioni molto intime. Per accendere il desiderio ci vuole molto altro. Anzi, ditemelo voi, che cosa può accendere in voi il desiderio con un WhatsApp, se avete il coraggio di scriverlo. Scusami, però. Se chiamo...

Luca Sacciofi, il nostro amico Francesco dice no, quelle caramelle che accendono il desiderio sono di colore azzurro. E abbiamo capito a quale ti riferisci tu, amico mio. Un abbraccio, grazie per il tuo WhatsApp. Scriveteci, arriva anche il prof Roberto Vecchione.

Sì, sì, grande Roberto Vecchioni era Voglio una donna. Berna e Mille Colour continua il suo tour in Cilento e arriva da Ceroli sabato 18 e domenica 19 luglio su Via Porto. Arriva un aperitivo da vivere fronte mare e sabato sarà protagonista anche la nostra musica, quella di Radio Kiss Kiss Italia, quindi ti aspettiamo. Scopri di più sulle pagine social di Berna e su latteberna.it.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora gran caldo in tutte le regioni meridionali, nelle prossime ore e nel fine settimana temperature molto molto alte, punte nelle zone interne anche di 38-40 gradi, nelle isole maggiori si sfiorano anche i 44-45, incredibile, e stiamo parlando di temperature all'ombra, figurate voi al sole. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera, lì qualche grado in meno, ma il caldo si fa sentire anche al mare per la presenza pure di un po' di umidità. Quanto durerà ancora? Fino a martedì compreso, però da mercoledì garantito arriva aria più fresca e finalmente si starà meglio. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

11 precise, non ho capito bene, ma fa caldo? Ho capito se fa caldo oppure. Signori, siamo noi Made in Italy, seconda ora anche con Giorgia. Ma fa caldo, non ho capito.

Saudaggi in questa canzone di Gaia che si chiama Posta Nostra, prima Giorgia anche con Spirito Libero. Siamo noi amiche e amici, ma voi, dico voi, dove siete? Siete già in partenza per le vacanze, perché sarà un weekend di grandi spostamenti, ne parliamo dopo perché c'è anche una situazione sulla benzina. Intanto voglio aprire Made in Italy nella seconda ora di oggi parlando di un mazzo di fiori. Come considerate regalare un mazzo di fiori o ricevere il regalo un mazzo di fiori? È un gesto romantico di cortesia, no? E invece no, per il giudice della Corte di Cassazione, quinta sezione, con tanto di sentenza, può essere un atto persecutorio regalare dei fiori e alimentare addirittura il reato di stalking, come è successo qui in Italia. Non è dato sapere in quale zona d'Italia, del nord Italia per essere precisi. Questa signora nel giorno del suo onomastico ha ricevuto un primo mazzo di fiori e vabbè, tutto a posto. Dopo poche ore è arrivato un secondo mazzo di fiori, sempre dalla stessa persona, l'ex in questo caso, e la signora ha sporto denuncia perché si sentiva appunto perseguitata anche con un mazzo di fiori. Bene, alla fine dei conti, alla fine della fiera, facendo la causa, l'autore dei fatti è stato condannato per stalking nei confronti di questa signora dal giudice di Cassazione. Ora, amiche e amici, come inquadrate questa storia voi? 347 49 00 29, vi aspetto con i vostri WhatsApp. Cosa ci fa?

Antonio Diodato, il nostro amico Mimmo, se non mi sbaglio, voglio recuperare il suo nome, esattamente il nostro amico Mimmo dice quando un rapporto tra due persone, lui e lei, finisce un rapporto, se non si ha davanti a persone civili, tra virgolette, meglio ignorarsi definitivamente, hai perfettamente ragione amico mio.

poesia. Prima anche Necco con Sei Grande, signori. Primo esodo con caldo, ma caldo forte. Stiamo parlando, come avete sentito da Paolo Corazzone, addirittura di temperature oltre i 40 gradi, ma anche di questo parleremo nella terza ora. Poi, attenzione, come se non bastasse, il traffico sarà da bollino nero. No, ma giusto perché non ci facciamo mancare niente, anche il prezzo dei carburanti mi sale e non tende a scendere, ma non ce ne pensano neppure, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente ogni estate è sempre la solita solfa, la solita cosa. Con l'esodo estivo aumentano i prezzi della benzina, come se non bastasse c'è anche la questione Hormuz che tende ad aumentare il prezzo del greggio. Cosa significa? Che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy parla chiaro: in queste ultime giornate il diesel ha superato quota 2 euro, esattamente si piazza questa mattina a 2,159 euro il diesel, la benzina poco sotto 1,999 euro, ma figurati, ti facciamo il favore di non farlo arrivare a 2 euro. Sta di fatto che praticamente gli sconti, ve li ricordate i famosi sconti sulle accise? Beh, sono stati rosicchiati completamente, addirittura anche superati secondo queste proiezioni, e nessuno, dico nessuno, fa nulla.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi tra

0: Trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 18 18.
1: Pronti? Partenza e... Stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
2: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana. Sono Gianni Morandi. Ciao.

0: Pino Daniele in questa canzone di Gwen, si chiama Oh Mamma Mia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Giochi e giocattoli degli anni 80, ma dico, ve le ricordate le micro machines, le piccole macchinine colorate? Non solo macchinine, c'erano anche le moto, i camion, i mezzi volanti. Quanti ricordi con questi giocattoli del 1981? Ascoltiamo.

la canzone di Francesco Cabani a Made in Italy di questa giornata, grazie per i vostri WhatsApp, molti a questo punto tifano per la Spagna. Voglio salutare, allora aspetta che vado a riprendere il WhatsApp della nostra amica Simona che dice mi fa tenerezza Yamal, ma è un gran bel giocatore, devo essere sincero. Signori, andiamo su questa notizia che parla di gelato, perché è stato fatto l'ennesimo campionato del mondo di gelato. Questa volta è dedicato ai maestri master, e quelli che proprio col gelato hanno creato anche il loro nome dal punto di vista di chef gelatieri in questo caso. Il migliore del mondo è italiano, gelato migliore del mondo è italiano, ma è realizzato da un maestro gelatiere cinese che si è formato in Italia, e la gelateria però è in Belgio, mamma mia, è un giro veramente del mondo. Ed è fatto, attenzione, con, uno potrebbe pensare, il migliore gelato del mondo, che so io, è alla crema, sarà una stracciatella, un gelato al pistacchio, no, è ai funghi porcini. Il migliore gelato del mondo ha il gusto di funghi porcini. Ora, adesso proviamo a immaginare, i funghi porcini vanno bene con le pappardelle, in tutta sincerità, ma un gelato come potrebbe essere? Perché comunque la base deve essere dolce, no? Come potrebbe essere il gusto di un gelato ai funghi porcini? Lo proviamo a immaginare. Questo è Max Gazzè.

0: proposito della partita di domenica, finale mondiale, meglio che vince la Spagna, altrimenti l'Argentina ci sorpassa nel numero di mondiali vinti, lo dice Lino D'Ariano Irpino.
1: Avevamo parlato due volte,

Amici amici, c'è Sara Lotta alla pausa pranzo fino alle 3 di questo pomeriggio, perché noi abbiamo finito qui, o meglio c'è un'altra canzone, l'ultima, questa di Laura Pausini, e poi arriverà la pausa pranzo con Sara Lotta in regia Gianni Sorrentino. Io sono Pino Belmonte, grazie ancora, oggi è venerdì, quindi ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti. Un sorriso.

0: pausa pranzo con Sara Lozza.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, 13 ed un minuto, il venerdì, caspita, attenzione, venerdì 17, compare sempre un po' all'improvviso, ma peggio di così con queste temperature, sfido che poi, meglio non sfidare mai nessuno. Benvenuti, due ore da vivere insieme con la nostra musica, con le nostre notizie come sempre, saluto tutti voi, vi accolgo, saluto ovviamente Pino Belmonte che ritroverete lunedì a partire dalle ore 13 e ringrazio Giovanni Sorrentino che si è appena posizionato in regia. C'è sempre una canzone per fortuna da queste parti. Partiamo con Ligabue.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. 13:09 di questo venerdì. Leggevamo le prime notizie che riguardano i primi esodi, in realtà uno spostamento di massa degli italiani che saranno quasi 500 milioni in termini in fatto di veicoli a spostarsi da fine luglio fino all'inizio di settembre. In particolare, occhio, attenzione alla settimana dall'1 all'8 agosto, che è quella in cui, durante la quale si toccheranno dei picchi incredibili proprio di traffico da bollino nero. Detto questo, c'è una notizia che riguarda gli spostamenti e che riguarda il modo di viaggiare proprio in automobile che ci ha molto colpito, ovvero un dato che viene segnalato da diverse case automobilistiche, associazioni automobilistiche, ovvero, attenzione, il ritorno delle mappe cartacee mentre si sta compiendo un viaggio. Cioè, avete presente, siamo un po' tutti figli degli anni 80, 70, 60, a voler andare anche dietro, quando i nostri genitori, nel dover raggiungere una determinata meta con tutta la famiglia, estrapolavano questa carta infinita che non ci avevi neanche lo spazio nell'abitacolo per poter stenderla per bene, e stavi lì insomma a studiare, a capire qual era il modo migliore per raggiungere appunto la tua destinazione finale. Sembra un altro mondo, sembra il medioevo, sta ritornando, perché stanno tornando di moda tutta una serie di cose che sono appartenute al nostro immaginario e che pensavamo aver insomma archiviato per sempre. Non vanno a sostituire i navigatori, non vanno a sostituire tutti i sistemi digitali, perché senza Google Maps la vita non è più pensabile e praticabile, ma in quanti utilizzano ancora una cartina? Non mi trovo col dato, ma il dato c'è e va comunicato. No.

0: All'inizio si sorride spesso, poi tragedie su tragedie. Com'è bello il primo momento. Elisa su Radio Kiss Kiss Italia. Sesso debole, parliamo di cose dell'altro mondo, cose del passato che sono tornate di moda. In questo caso le mappe cartacee che vengono utilizzate per spostarsi, un po' come quella moda degli auricolari con il cavo che è rientrata assolutamente. Chi di noi lo sta facendo?
1: Parla

con Anita e con Amy Schilla nella nostra pausa pranzo. La testa gira, mio caro Fred, girano tante cose in questo momento. Ma amici, sarà anche la temperatura. Un abbraccio a chi ci raggiunge al nostro numero, il 347 49 00 29. Saluto Engin, credo di averlo pronunciato bene, leggo anche come lo hai trascritto. Ciao da Sara, però Maria Silvia la ritrovate a partire dalle 15 come sempre. Lui ci ascolta da Istanbul, grazie di cuore per essere con noi. Un bacio anche ad Aldo, benvenuto a te. Poi saluti a Giacomo, che a proposito delle cartine geografiche ci ha inviato un messaggio molto bello. Dice: nel 1998 ho fatto il viaggio di nozze in auto per 40 giorni e con la carta geografica italiana ho girato tutta l'Italia da Napoli in su, senza prenotazione e con una Fiat Uno senza aria condizionata. Giacomo dice: quella carta l'ho conservata, ce l'ho con me, con tutte le scritte sopra. Penso che sia il momento, il ricordo forse più bello, insomma, di questa tua esperienza. Quello che colpisce di questo tuo messaggio, oltre chiaramente alla carta geografica, che a quei tempi, insomma, permettimi di dire a quei tempi, era ancora molto utilizzata, colpisce questa Fiat Uno senza aria condizionata, che oggi è un forno crematorio, ma immagino anche negli anni 90. Poi c'è da dire che bisognerebbe non eccedere con l'aria condizionata, ma quella è un'altra faccenda. Se vi va di raccontarci di viaggi fatti così un po' all'avventura, come ha fatto il nostro Giacomo, noi siamo qui pronti ad accoglierli. Intanto Vasco Rossi, sarà o non sarà cittadino onorario di Rimini? Un po' di opposizione in corso, noi intanto lo riascoltiamo.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia.
2: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Signora, prende anche le olive?
1: Sì, ma olive granata!
5: Olive granata, metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo bene.

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Era Coez con Mal di te.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: 1988, l'anno di un capolavoro incredibile del cinema italiano, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, che poi fu premiato l'anno seguente agli Oscar come miglior film straniero. In quel momento Gianni Morandi scriveva e cantava questa canzone.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Italia, oggi un po' in fissa più che in paranoia con cose del passato che sono tornate di moda o cose del passato e basta, perché ricorrono oggi 50 anni da un evento davvero incredibile. Adesso è la normalità, figuriamoci, però era il 17 luglio del 1976 quando per la prima volta la televisione italiana trasmetteva un programma, una trasmissione a colori, 50 anni fa, tra stupore, entusiasmo e anche un certo ritardo, perché chiaramente dobbiamo sottolineare una cosa: che tutti gli altri paesi avevano inaugurato questa tecnologia in Europa già da prima, e ancor prima questa era arrivata anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la prima trasmissione a colori è del 1954, quindi noi più o meno ci siamo arrivati 22 anni dopo, e lo abbiamo fatto per che cosa? Per un episodio come la cerimonia delle Olimpiadi, quella inaugurale, le Olimpiadi di Montreal, un momento appunto che riguardò tutto il mondo, tutta l'Europa, ma riguardò soprattutto l'Italia. Chi è che guardava la, cioè la televisione in bianco e nero fino a quel momento? Davvero un altro pianeta.

Non ho bisogno di te, Noemi, su Radio Kiss Kiss Italia. Amici, Berna in mille culure continua il suo tour nel Cilento ed arriva ad Acciaroli. Sabato 18 e domenica 19 luglio su Via Porto arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare. E sabato sarà anche protagonista la musica di Radio Kiss Kiss Italia. Vi aspettiamo, scopri di più sulle pagine social di Berna e su latteberna.it.

0: rumore.
1: Francesco Renga, Giusy Ferrari, non dovrei, non dovresti su Radio Ghischis Italia. Ciao a Roberto, benvenuto anche a Salvatore, grazie sempre per i prossimi, per i vostri messaggi. Prossima canzone per noi, Rafael Gualazzi, questa è Una follia d'amore.

Gaia, c'è Bossa Nostra su Radio Kiss Italia, riapre la nostra pausa pranzo secondo ora insieme fino alle 15, ultime battute dei mondiali, aspettando chiaramente la grande finalissima di domenica. Spagna, Argentina, c'è tutto un popolo napoletano che tifa per l'Argentina, ormai ce lo siamo detti più volte. Di queste ore è la notizia della designazione dell'arbitro che a cui toccherà questo arduo compito della finale, Vincic, chissà se l'ho pronunciato bene, comunque arbitro sloveno che quando ha saputo, ha preso la notizia, è scoppiato in lacrime. Sicuramente è un grande momento per la sua carriera. Detto questo, temperature da pazzi, perché noi parliamo tanto del caldo, ma immaginiamo tutte quelle persone che lavorano a delle temperature incredibili, anche i giocatori. Lo so, voi dite, ma là si parla di milioni e milioni di euro, assolutamente, però chiaramente ne parliamo anche noi, parliamo di partite che sono state giocate a delle temperature inimmaginabili, antiumane le potremmo definire, tant'è che in questo mondiale sono state molto utilizzate da tantissime nazionali alcuni dispositivi, in particolare di un determinato marchio di abbigliamento sportivo, che ha creato una serie di cose, di capi d'abbigliamento utili per refrigerarsi, il gilet che assorbe il calore corporeo e ti rilascia freschezza. Io lo vorrei tanto questo gilet, così come vorrei questa giacca con materiali riflettenti che quindi spinge via il caldo che arriva dal sole, e poi un paio di scarponcini refrigeranti per raffreddare i piedi perché non dimentichiamo che anche i piedi soffrono e non poco il caldo, quindi ti butta freschezza dalle parti basse.

Rovazzi, che in un primo momento aveva chiamato Arisa, la quale poi ha proposto, ha detto forse non succede, ma se succede sarebbe bellissimo, chiamate Nino D'Angelo, il maestro, che ha dato quel tocco di magia a questa canzone costiera amalfitana, amata, apprezzata tantissimo da noi campani, da tutta l'Italia, al momento apprezzata anche dal tennista spagnolo Alcaraz, che si trova proprio in questa zona, in costiera, sta provando, ragazzi, cioè, quando c'è da provare, c'è da provare il suo yacht da 10 milioni di euro, perché bisogna vedere, annaggia, bisogna vedere se naviga bene, se sta bene a galla, e purtroppo qui noi soltanto a guardare, a documentare. Amici, buon pomeriggio, benvenuti, pausa pranzo come sempre, è dalla vostra parte, dalla parte delle vostre giornate speciali, quindi se vi va anche oggi o nei prossimi giorni potete utilizzare il nostro servizio speciale di consegna delle dediche. Dedichiamo una canzone, dedichiamo un pensiero, pensateci e prenotate questo spazio. Vi do il nostro numero, il 347 49 00 29. Scriveteci adesso, diteci chi è che volete sorprendere, quale canzone volete dedicare. Ripeto il numero 347 49 00 29.

0: Gianluca Grignani, la Aiuola su Radio Kiss Kiss Italia, arriva anche Cesare Cremonini.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Pubblicità su Radio Fischis Italia. Chiama lo 081 770 18 18. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Dico per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, e che da sole adesso sa che anche per lui e per questo io vivo per lei.
2: Radio Kiss Kiss Italia.
0: Musica italiana.

0: lucidi.
1: Ultimo occhi lucidi.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un brano presentato da Anna Oxa al Festival di Sanremo nel 1986 che parla dell'intensità della vita e dell'amore vissuti in totale libertà e senza rimpianti. Un brano anticonformista. È tutto un attimo.

Jolier, un'ora su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, e nel pomeriggio della nostra radio preferita entra anche Giusy Ferreri con La Scala a seguire Samurai J, Ossessione.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Samurai J. Ossessione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato dell'evoluzione dell'alfabeto sentimentale che include 8 nuovi linguaggi che si adattano al cambiamento della società. Salutiamo Emilio che scrive: mi trovo completamente d'accordo, ma questi secondo me sono valori più che studi, nascono con la complicità e appunto l'amore che c'è nella coppia. Bisogna essere amici, amanti, complici e genitori. Kiss a tutti, kiss a te, grazie. Grazie, grazie mille. Noi ci salutiamo tra pochissimo perché Alessio Falanga è già pronto per concludere la settimana con Ma il cielo è sempre più blu. Ascoltiamo però prima Fedez, a seguire Gianna Nannini e Marrakesh.

Francesco Gabbani, Summer Funk. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 con Italia sì, Italia no. Grazie a Walter Gentile in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buon weekend, ciao.

0: ultime notizie.
1: Ben ritrovati con l'informazione. Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate per iniziare a scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. Ai giornalisti ha detto di essere pentito, aggiungendo: bisogna trovarsi in quelle situazioni. La moglie ha presentato una domanda di grazia, mentre il ministro degli esteri Tajani si è espresso a favore del provvedimento. Sul fronte politico, la premier Giorgia Meloni difende il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. In un messaggio sui social ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti a chi si è difeso. Ed è stato trasferito per la quarta volta Emanuele Iannuzzi, arrestato insieme alla compagna nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a Bordighera. L'uomo è stato spostato dal carcere di Pavia a quello di Cremona dopo essere stato aggredito da altri detenuti. Voltiamo pagina. Le tensioni nello stretto di Hormuz continuano a pesare sull'economia. Secondo le stime, il rincaro di benzina e gasolio potrebbe costare agli italiani quasi 1,5 miliardi di euro in più durante l'estate, mentre nei prossimi 12 mesi le bollette di luce e gas potrebbero aumentare in media di circa 260 euro per famiglia. Fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane, con milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza, traffico intenso da questo pomeriggio e per tutta la giornata di sabato. Anche domenica sarà una giornata impegnativa sulle strade, il traffico sarà sostenuto fin dal mattino con bollino giallo, mentre nel pomeriggio è atteso un aumento dei rientri dalle località di vacanza con il passaggio al bollino rosso sulle principali autostrade e possibili rallentamenti lungo le direttrici verso le grandi città. E l'ondata di afa concede una lieve tregua grazie ai temporali, ma restano numerose le città da bollino rosso. Domani e domenica saranno 14 capoluoghi in allerta massima, con Napoli e Bari ancora tra le città più a rischio. In Sardegna si sfiorano i 47 gradi nel Nuorese, ad Agropoli nel Salernitano una donna di 78 anni è morta dopo un malore accusato sulla spiaggia. E chiudiamo con la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, che sarà un evento globale anche fuori dal campo. Allo stadio sono attesi il presidente americano Donald Trump e numerose celebrità. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con Laura Pausini, Robbie Williams e altri artisti, mentre nell'intervallo debutterà il primo halftime show della storia dei mondiali con Madonna, Shakira e Justin Bieber protagonisti. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione.

0: parte con un nuovo venerdì sera insieme. Grazie sempre alla nostra meravigliosa Mara Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre qui insieme per rendere questo cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo venerdì 17 luglio. Buonasera ad Alessio Falanga. Resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è il nostro Walter Gentile, anche con la Pesce di Martino. Musica leggerissima.

NOP su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo venerdì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu e questa sera parliamo di fratelli e di sorelle, perché c'è sempre questa diatriba: ma è meglio essere figli unici, è meglio avere dei fratelli, è meglio avere delle sorelle? Ecco, in questo caso subentra la scienza che dà una risposta definitiva. Avere un fratello o una sorella ha numerosi benefici ed è decisamente preferibile rispetto ad essere figli unici. Gli effetti positivi evidenziati dai ricercatori sono numerosi e a dir poco sorprendenti. Il primo tra questi: avere un fratello o una sorella allunga la vita, pensate un po'. Ma tra questi, oltre al godere del fatto di vivere maggiormente, siamo certi di avere accanto qualcuno che si occupa di noi e ci offre il suo aiuto nei momenti di bisogno. A sostenerlo è uno studio della North Carolina University che ha dimostrato che avere appunto fratelli o sorelle ci fa bene proprio, cioè pensate che si può vivere anche più a lungo. Allora, io parto salutando il mio di fratello, ciao Luigi, che sei in ascolto, ti ringrazio per farmi vivere più a lungo. Facciamo così, è un venerdì sera, ok? Quindi sta per cominciare un nuovo weekend. Esatto, facciamo così. Questa sera, in me il cielo è sempre più blu, avete la possibilità di salutare tutti i vostri fratelli e le vostre sorelle in ascolto per ringraziarli del fatto che ci fanno vivere più a lungo e che anche voi fate vivere loro più a lungo, perché poi questa cosa è ricambiata. 347 49 00 29 per passarci a trovare tramite il nostro numero WhatsApp, mentre continuiamo nel nostro viaggio nella musica italiana, perché è il momento di Cesare Cremonini questa sera con il suo brano Ora che non ho più te.

Avere un fratello o una sorella allunga la vita, lo dice la scienza. Quindi questa sera avete la possibilità di mandare il vostro personale saluto ai vostri fratelli e alle vostre sorelle al 347 49 00029. C'è Tommaso Paradiso su Kiss Kiss Italia. Non avere paura.

0: America, Gianna Nannini, Marrakesh su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di questo argomento, ovvero che avere fratelli, sorelle è una fortuna secondo la scienza, ma a quanto pare è vero che avere fratelli, chi ha un fratello trova un tesoro in questo caso, ma chi ha una sorella ha ancora più fortuna, perché la scienza sostiene che le sorelle tendono ad essere più sensibili e attente, si preoccupano di tenere vivo il rapporto e di rinsaldare i legami con incontri, comunicazioni e sorprese. Quindi a quanto pare le sorelle sono più coccolone rispetto ai fratelli. Walter dice sì, ovviamente, perché ovviamente avendo sorelle sa di che cosa stiamo parlando, però magari poi invece i fratelli sono sorprendenti in questo caso, non si sa, poi ogni rapporto è sicuramente a sé. Salutiamo la nostra amica Maria Teresa che dice: avere dei fratelli è bellissimo, il problema sono le cognate. In alcuni casi è vero. Saluta Mario e Alessandro, che salutiamo ovviamente anche noi, invece ascoltiamo il pensiero del nostro amico Claudio.
1: Io lo saluto, anche se non c'è più dal 17 luglio del 1989. Ciao Gennaro, mi manchi tanto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da fare.

0: con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: Notti, il mio giorno preferito.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Come svelato dallo stesso Umberto Tozzi, il nome non è dedicato a una musa reale, ma è stato scelto per la sua musicalità perfetta sul ritmo incalzante del pezzo.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

La canzone nostra, Mace, Blanco e Salmo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Amici e amiche, fa caldissimo. Ecco, e quando fa così caldo noi abbiamo quell'esigenza di bere quelle bibite, quelle bevande belle fresche, belle fredde, per tirarci un po' su anche il morale, se vogliamo così, ma anche un po' di energia. Naturalmente, però, pensate che l'Inghilterra, a partire dall'aprile del 2027, vieterà la vendita di energy drink ad alta concentrazione di caffeina ai ragazzi sotto i 16 anni a partire appunto dal mese di aprile. Lo ha annunciato il governo britannico, precisando che la stretta si applicherà ai negozi, ristoranti, caffetterie, distributori automatici e piattaforme di e-commerce. Le sanzioni per le attività che non rispetteranno la norma potranno arrivare fino a 2.500 sterline. Il limite massimo fissato dalla legge è di 150 mg di caffeina per litro, quindi questo è il limite massimo. Ma per quale motivo? Perché secondo i dati del governo circa 100.000 minorenni in Inghilterra consumano energy drink ogni giorno, e ovviamente gli effetti documentati vanno dai disturbi del sonno all'aumento dell'ansia fino alle difficoltà di concentrazione e risultati scolastici peggiori. Un consumo eccessivo di caffeina può provocare tachicardia, aritmie e convulsioni, quindi stretta da parte del governo britannico. Arriva Baby K, Tuca.

0: Dal 1995, gente come noi su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva il turno di Vasco Rossi.
1: Basta poco a fare impressione.

0: ultime notizie.
1: Ben ritrovati con l'informazione. È scattato il grande esodo estivo, fine settimana da Bollino Rosso sulle strade italiane, con milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza. Traffico intenso già da questo pomeriggio e per tutta la giornata di domani. Anche domenica si preannuncia impegnativa: Bollino giallo al mattino e rosso nel pomeriggio, quando aumenteranno i rientri verso le grandi città. Il maltempo concede una lieve tregua all'ondata di caldo, ma resta alta l'allerta. Domani saranno 16 e domenica 14 le città da Bollino Rosso, con Napoli e Bari tra le più esposte. In Sardegna si sfiorano i 47 gradi nel Nuorese. Ad Agropoli, nel Salernitano, una donna di 78 anni è morta dopo un malore accusato mentre si trovava in spiaggia. Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate, dove sconterà la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. Ai giornalisti ha detto di essere pentito, aggiungendo: bisogna trovarsi in quelle situazioni. La moglie ha presentato una domanda di grazia. È stato trasferito per la quarta volta Emanuele Iannuzzi, arrestato insieme alla compagna nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a Bordighera. L'uomo è stato spostato nel carcere di Cremona dopo essere stato aggredito da altri detenuti. E andiamo all'estero. Proseguono gli attacchi USA all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Le tensioni nello stretto di Hormuz continuano intanto a pesare sull'economia. Il rincaro di benzina e gasolio potrebbe costare agli italiani quasi 1,5 miliardi di euro in più durante l'estate, mentre nei prossimi 12 mesi le bollette di luce e gas potrebbero aumentare in media di circa 260 euro a famiglia. E sempre dall'estero, un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la costa del Chiapas nel sud del Messico. È scattata l'allerta tsunami. La scossa è stata avvertita anche in Guatemala ed El Salvador. Voltiamo pagina, questa sera occhi puntati al cielo. Subito dopo il tramonto sarà possibile osservare il suggestivo bacio celeste tra la Luna e Venere, l'ultimo appuntamento astronomico di luglio visibile ad occhio nudo. E chiudiamo con lo sport. La finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina sarà una grande festa anche fuori dal campo. Allo stadio sono attesi Donald Trump e numerose star internazionali. Prima della partita si esibiranno tra gli altri Laura Pausini e Robin Williams, mentre nell'Inter Valo andrà in scena il primo storico halftime show dei mondiali con Madonna, Shakira e Justin Bieber. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, soprattutto sulle regioni meridionali. Avremo a che fare quindi con le prossime ore con caldo ancora intenso su Sardegna, sulle isole maggiori, sulla Sicilia, ma anche su Puglia e Basilicata. Così anche la giornata di sabato, appunto, si toccheranno i 43 gradi soprattutto sulla Sicilia, 41 in Sardegna e 40 su Puglia e Basilicata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu. Come Alessio Falanga, c'è Walter Gentile in regia. Parliamo dei 18 anni, perché quando ci si avvicina all'età della maturità totale, ecco, c'è quell'ansia, no? Poi, fino a qualche decennio fa, che cosa accadeva? Che il primo pensiero, una volta compiuti i 18 anni, era quello di fiondarsi nella prima autoscuola più vicina per procurarsi, guadagnarsi la patente di guida e cominciare a scarrozzare un po' in giro con la macchina. Ecco, oggi le cose sono un pochettino cambiate, perché pensate che solo la metà dei diciottenni italiani si dà da fare per ottenere il tanto agognato documento cartaceo per poter poi guidare. Ci sono tantissime motivazioni al riguardo, una di questa è, a mio parere, anche la più triste: il protagonista è sempre e solo lo smartphone, perché il divertimento e le relazioni interpersonali viaggiano online, e questo ha ridotto l'urgenza fisica di spostarsi per incontrare il proprio gruppo di amici. Quindi i ragazzi, essendo che utilizzano maggiormente la tecnologia rispetto a qualche decennio fa, si accontentano di utilizzare lo smartphone, messaggiare a distanza, e quindi non sentono più il bisogno di guidare un'auto. Cioè, io veramente non so che cosa pensare. Io sono il primo che, nel momento in cui ho compiuto 18 anni, la mia prima, anzi dirò di più, io il giorno del mio compleanno sono andato ad iscrivermi all'autoscuola più vicina per davvero. Non so voi, diteci la vostra al 347 49 00 29. Ci troverò.

Sfortuna Fulminacci su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Venerdì sera che prosegue insieme, ma il cielo è sempre più blu, con la voce di Tiziano Ferro. Amici, per errore.

0: Madonna, White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A quanto pare i diciottenni della nuova generazione non hanno tutta questa fretta né tantomeno voglia di prendere la patente. L'abbiamo detto, uno dei motivi principali è l'utilizzo dello smartphone, che permette di contattarsi anche a distanza, quindi non c'è bisogno di vari spostamenti, ma anche perché oggi mantenere un'autovettura è diventato un vero e proprio lusso, e tra questi problemi c'è anche i prezzi della benzina, che sono costantemente in aumento, e quindi i ragazzi non vogliono spendere tutti questi soldi per una macchina e quindi trovano alternative a tutto ciò. Quindi la patente non è più un'esigenza primaria nei ragazzi della generazione Z. Ascoltiamo riguardo il pensiero della nostra amica Raffaella, che ovviamente ci fa tornare indietro nel tempo e ci fa capire per noi quanto è importante invece prendere la patente.
1: Buonasera a tutti, Raffaella da Morcone.
0: Ciao Raffaella.
1: Allora, io la patente l'ho presa 2 anni dopo, sì, i 18 anni, e ho fatto 2 fogli rosa perché ho dovuto fare 3 volte i quiz, però poi l'esame di guida è andato subito bene. L'unica cosa è che impari a guidare veramente soltanto dopo, quando prendi la macchina e vai da solo. Sì, purtroppo i social hanno limitato anche questo, l'utilizzo della macchina, non solo del cervello.
0: Beh, sì.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie per questo messaggio. Vabbè, allora, diciamo le cose come stanno, che poi inizialmente c'è questa adrenalina, no, del guidare la macchina, poi quando cominci a utilizzarla tutti i giorni e ti metti costantemente nel traffico, quando poi ci sono anche 37, 38 e 40 gradi, non diventa poi un'esperienza così bella. Però c'è da dire che guidare la macchina è comunque un qualcosa di molto importante, soprattutto se si utilizza lavorativamente parlando. Ci sono i Negramaro, Ti è mai successo?

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero. Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Class. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet,

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Trasporti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: 600. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul